8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45, 8h45